0: Vorrei venire a mio amico, se fa un blebec, pitone, vamo ridare che
1: In
2: Halloween.
3: In Halloween.
2: In Halloween. In Halloween.